valinano. Se vuoi, non appaiono le pesce. Che vuoi, che non appaiono le faccio. Che n'altro, vai ti fare il pifa, e poi c'è, mulera. Io, cantando di un'era. Allora, una, le pesce, le pesce.

0: golai. Top ala fin, top ala bai, gere bai, drai tit gulai.
1: Tip crew, mec.